0: Questa è musica popolare. Questo è il folk, che è il rock del popolo.
1: Ah.